0: Allora, le belle, come diciamo tu, Maddalena con cinque cioccolate, perciò con i pezzi.
1: No, stai loca.
0: Questa, io se vuoi una, me la una, me la una.